0: discorso, cosa hai pensato, uno dreccia, via Tucano, uno sulla treccia.
1: Pensavo alla treccia, che dico, croce notte, dreccia, la vita, con dopo.
0: Corre. Sapeta 3, 3, in alfa, 7, controllo terrestre, 1, 2, 1, 2, 1, 9, che tengo voglia.